0: Sonora Grupera, tocando tu mente.
1: La mera, mera.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.